0: invece sia di firma c'è questo più pessimo di musica che è perché la tombo della scena spesso in Moritania quindi la roba c'è che esiste la radia che vuoi
1: Liga Portugal RTP Antena 1 a caminho da palavra do dia antes da hora certa.